0: Miami Velocity Fireworks, 10-8.
1: Multi units 88 Templar.
2: Tulare 77, 1023.
1: 77 Templar.
3: Tulare 61, 27 valid.